Aktindane Gusti Patek majeng ring ide Sri nah nere nere potal di negantun.